fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto